0: prendere il caffè.
1: Due caffè?
0: Un caffè.
1: Un caffè.
0: Bene, finalmente il tempo.